0: 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

Inca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.